0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: Isa.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora wani shara wabie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron nye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no se no blua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira wani wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no se do gloa, luane lebe, vejaina, biego myself.
1: Jesu Christi kionre anaguna bima.
0: Abio da nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira wani wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiale, no senobla, miwane lebe, vejaina, biego myself.
1: Oh, senobla no chiae, vio senobla, eman.
2: Nima senere mi gongon, Jesu Christi vauta, eman.
1: Javi, eo lebe, eman, eman,
0: eman, eman, eman, eman, eman, Jesu Christi no senobla, okera na kona bima, Maria, rugrasha no sere kwa wanima, nima senobla, vio Jesu Christi senya mi gongon, Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yebi biagi divise
0: agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yebi biagi divise
0: e biana mandeva dia
2: yaye dia
0: urepano solo bla neva dia girebe era biomo